Uchi na pemoro pal bari lo so chalado lo shala swame ronas le rom chalado le shabora yo solo so strabile ma menge kere yo basho nas le gile more chalado kilabnos pequenas more palo simat kai besholando sabat salash voi kele das mange moro sabat ulash mula chag mulo bulivo del te jutile stai vitu men sabora jenen ja tara kelo del sakune smuro pan konosande chinata per l'incanze shoshe tana per la de chilen gora gosho chamaro gora gosho tele samo pa mette moro pro loro te lo chore te lo krem pengelar va pigo moro pro kanche koni kasa te ke risale ne chore birturi le birturi ai go choro italo vi mande moro pro godo so baio proprio ko chachi pe bile halgato venge mulos moro da doro je shaino che korkoro sim pro chipen koni knaipa ve moro cholado na izdableske Hai che si sardem te pa mangue. Hai provo sle birturi, hai pile mandiro bien, do choro italo moro prala. Ande godo. Do moro treo ci chorda, va tele besle me fta berge. Ne izde beske mo bilam kiran de robie, la rende more do guri, ci pa moro praloro. Ne izde beske ci pa bo, rende si sa ko falo. Io ci pira mande birturi, ci hamma, ci kera briga, kanikasa, do pace, sa kunesi. Tamen baktare, savorajine, uže baktare. Delta vel tu maro juktoro, te vila algato venge. Ben savo pato menne.